Emma me nye lonely ate. Ene di okrom ha yede. Mi pacho wo fie ne se wote me nkana se wuti nhwe FM abomodia na de bra nhwe FM adwuma mu ha. Di ohia e wapotoria. Wo de fa apotoria keke na bra be difu free. Ene be di di rough. Wo be hese tapote di anin bebu. Ye nyina ye be di. Enti ka ho ana bra nhwe FM ha se. Ene ani akaka nhwe FM fufu party nhwe FM fufu party. E fufu party fufu party. Tim tam eno ani ne ya. Eti baby a obi a no bomodia se obeba ntem na osusu abede wa ba bi die duane bi fufu galone ene kura de asade kokunti kura sa kan ho chele e asebo ichebo momra mi enidi

Eba cha wa ba na wunya ticket ani wa ju ticket. Wa ko di fori bi AFC. Wunya ticket ani wa ju ticket. Wa ko di fori bi AFC.